0: Sono le 3:01.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Sorriso. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: Che belli che siete, grazie di cuore.
1: Radio Sorriso,
2: più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:01.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Sorriso.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Note musicali notturne.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
4: Sono le 5 e 0 minuti.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane
0: che mai. Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Sorriso è tutta da ballare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
6: Sono le 7:07.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
15: Sì.
14: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Sorriso! È il momento di Ma che bel sabato!
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E buongiorno, buon sabato, buona mattinata. Mamma mia, sono le 7 del mattino di sabato 22 agosto e con voi c'è Carlotta. Stranissimo, vero? Già sentirmi di mattina, poi di mattina così presto, sentite che bella vocetta, accidenti. Ma una bell'alba è stata vista per venire qui e una bella mattinata si prospetta per noi, miei cari amici sorresini, perché ci saranno un sacco di cose di cui parlare. Ci sarà l'almanacco del giorno, ci saranno i prossimi appuntamenti, ci sarà l'oroscopo del fine settimana, quindi attenzione, mescolate a dovere il vostro caffè, versateci un goccino di latte e poi via, che si parte.

E si parta con l'almanacco del giorno, miei carissimi amici. Beh, intanto partiamo dai santi e quindi auguri, auguri. Oggi è Beata Vergine Maria Regina, quindi tutte le Maria Regina, tutte le Maria e tutte le Regina prendano il grande augurio di Radio Sorriso, così come tutti Fabrizio, San Fabrizio Martire, tutti Filiberto, sempre San Filiberto Martire, il nome un po' meno magari diffuso, però ce ne abbiamo. Questo in realtà sarei curiosa di sapere, perché oggi è anche San Sinforiano, Sinforiano di Autun. Quindi se c'è qualche Sinforiano all'ascolto, mi raccomando, mandateci un messaggio, perché siamo curiosi di sapere di dove siete, l'origine del nome che avete, insomma, un sacco di cose che ci potrebbero tornare utili nella vita.

L'almanacco continua sempre su Radio Sorriso. Il 22 di agosto, il 22 di agosto 1902 è stata fondata la Cadillac a Detroit, Michigan. Nasce la Detroit, giustamente, la Cadillac Automobile Company, destinata a diventare un marchio di gran lusso. Dal 1908 è stata parte della famiglia della General Motors e ovviamente tutti vorrebbero tanto averne una. Molto belle le Cadillac. Quindi 123 anni dalla fondazione di questa casa automobilistica. Gli appassionati sicuramente si ricorderanno, magari qualcuno ne ha una in garage. Se avete una Cadillac in garage, mi raccomando, mandateci una foto, così possiamo piangere un pochino. Nel 1862, invece, 163 anni fa, in una Napoli permeata di fervore risorgimentale, apparve nelle edicole un nuovo quotidiano chiamato Il Roma. Esiste ancora Il Roma? Certo che sì, certo che sì. Quindi pensate da quanto tempo è in vita questo quotidiano. Fantastic, bellissime le ricorrenze della data di oggi.

Radio Sorriso in questo sabato 22 agosto per svegliarci e iniziare il nostro fine settimana con la giusta carica. In compagnia di Carlotta ripercorriamo l'almanacco del giorno. E allora i nati di oggi nel 1933 nasceva Silva Coscina, meravigliosa attrice nata a Zagabria e morta poi a Roma nel 1994, uno dei più bei volti del cinema e della televisione italiana. Nel 1908 invece nasceva in questo giorno il fotografo Henri Cartier-Bresson, 117 anni fa, accidenti. Nel nord della Francia è stato un grandissimo fotografo, testimone dei grandissimi eventi del pianeta, ma soprattutto un fotografo con una poetica personale veramente impressionante. Molto famosa, ad esempio, è il suo ritratto di Madame et Monsieur Curie, che ho avuto la fortuna di vedere, peraltro non mi ricordo dove, forse a Parigi. Ho incrociato una mostra di questo fotografo e devo dire che ne sono rimasta particolarmente colpita. Se vi capita, andatevi a vedere le foto di Henri Cartier-Bresson.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sorriso!
6: State ascoltando Ma che bel sabato!
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sorriso!
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio!
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
13: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

l'orchestra del maestro Borghesi in Amarcord, rientriamo nello studio di Radio Sorriso, miei cari amici bellissimi, buon weekend a tutti. Il weekend parte nel migliore dei modi, stiamo percorrendo un po' l'almanacco di oggi. Un altro nato molto molto illustre del 22 agosto, in questo caso nel 1862, il compositore Claude Debussy. Siamo sempre in Francia, sempre nel nord della Francia peraltro, ed è stato uno dei più grandi compositori della storia francese, protagonista di quello che si chiama impressionismo musicale, che quindi va di pari passo con l'impressionismo nell'arte pittorica, anche se lui in realtà questa etichetta la rifiutava. Comunque aveva questo stile a metà strada tra il neoclassicismo e il romanticismo e condivideva però la scelta di, come per quanto riguarda appunto la pittura, di una musica non pomposa, non sopra le righe, ma orientata a frasi molto brevi, alla semplicità, insomma, ecco, anche perché è entrato nel cuore di molti, direi proprio che si potrebbe ascoltare. No, su Radio Sorriso adesso noi ci ascoltiamo la Mazurka, c'è Davide Salvi con Minghina.

E noi su Radio Sorriso siamo sempre sul pezzo, eh sì, anche se è agosto, noi stiamo già preparandoci al Natale, davvero direte voi? Certo che sì, proponendovi un bellissimo viaggio prenatalizio in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre infatti un bel pullman partirà da Padova alla volta della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana e il magico e incantevole lago di Bled. Con soltanto 449 euro a persona in camera doppia, e questo prezzo, segnatevelo, è valido solo fino al 31 agosto ed è per questo che ve ne stiamo già parlando, avrete una quota che include il viaggio in pullman, appunto come dicevo prima, con la partenza da Padova e i caselli autostradali, confermate nei caselli autostradali di passaggio. Due notti al Perla Resort 4 Stelle con sistema in camera doppia, la visita guidata di Lubiana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, due serate di musica e ballo con il nostro Alex e ospiti a sorpresa, e in più una bella tappa al casinò, così magari mi fate anche un regalino se vincete qualcosa. L'accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze e la polizza sanitaria sempre compresi nella quota di 449 euro. Per tutte le informazioni il nostro centralone dal lunedì al venerdì è lo 0423 73 6 7.

0: per concludere l'almanacco di oggi, cari amici, andiamo a ricordare uno scomparso illustre. 2 anni fa ci lasciava Toto Cutugno, grandissimo cantante, cantautore italiano. Ha scritto per sé, ma ha scritto anche per altri. Ha partecipato a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo e i suoi brani, sono stati cantati un po' da tutti, da voi, da noi, dai nostri figli, dai nostri nipoti, insomma, un vero gigante della musica italiana. Adesso facciamo una piccola pausa concludendo la prima ora insieme, poi torniamo e ci sarà l'oroscopo, quindi rimanete connessi.
1: Organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 8 e 16 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buongiorno da Ester Ule. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano, già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18.30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20.45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto attesino, triste e deluso. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ed è la voce di Luciano, l'orchestra è quella di Linda Biscaro in Bongo Bongo Bongo. E cari amici sorrisini, si parte con l'oroscopo della settimana, anzi di questo fine settimana. Saranno delle previsioni molto brevi, molto concise, ma anche

Cenciarini con Cleopatra su Radio Sorriso. Saluto Ivana di Vedelago che dice: ciao Iris, sto tornando da Caorle, finite le ferie, mi faresti ascoltare la canzone Le 11 ore, Pietro Galassi e Marco Zeta? Certo, stessa canzone, su questa canzone vado sempre ad accontentare l'amico Armando che dice: un bacio a Lucia da Andrea e Armando con Le 31 ore, in realtà sono Le 11 ore, un abbraccione, ciao ragazzi, grazie di aver scelto Radio Sorriso per portare i vostri saluti. E saluto anche Matteo da Pordenone che dice: piacere, sono Matteo, io ho una nonna che non sente nessuno, né Gianmarco Bagutti né Marianna, presumo che non senta la radio Gianmarco Bagutti e Marianna, ma le puoi richiedere Matteo tranquillamente, poi comunque sono due orchestre che passano tantissimo perché fanno parte anche della nostra collaborazione con Abi Record, le edizioni Bagutti. Tra l'altro Matteo ci scrive: io vengo il giorno 4 di ottobre. Ma ti sei iscritto, caro Matteo? Perché lo sapete che per essere al pranzo di Radio Sorriso che si terrà domenica 4 ottobre bisogna chiamare noi direttamente qui a Radio Sorriso allo 0423 736 680, oppure sapete insomma durante la settimana dal lunedì prossimo al nostro centralino, oppure avete anche il nostro numero di ufficio che serve solo per i pranzi allo 0423 736 683, numero che poi useremo per riconfermare a pochi giorni dal pranzo la vostra presenza, quindi 0423 736 683. Se non rispondiamo non preoccupatevi, vi richiamiamo noi come sempre, però iscrivetevi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere a Tricesimo Udine. Ricordiamo grande ospite, ce lo siamo ascoltati prima con Rapsodia, l'autore proprio di Rapsodia, stiamo parlando di Graziano Cianni, quindi per iscrivetevi al pranzo di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo. Andiamo con Pietro Galassi e Marco Zeta e Le 11 ore.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

ci siamo ascoltati Castellina Pasi con Fascination. Noi continuiamo con i saluti. Saluto, un saluto da Josué di Valdagno. Sono a Jesolo in vacanza, però oggi dice nuvoloso. Qui a Castelfranco c'è il sole, speriamo ritorni il sole, dice volevo sentire se è possibile Pietro Galassi. Purtroppo Pietro Galassi l'abbiamo appena inserito con le 11 ore, quindi Joe, se ci vuoi richiedere qualcos'altro molto molto volentieri. E poi ancora saluto, buona giornata Iris a te e a tutti gli ascoltatori, volevo salutare le ragazze Lucia e Lara della Frasca di Gradisca e dedicare una canzone a vostra scelta, grazie Aureliano di Tauriano. Beh, prima vado ad accontentare il nostro amico che ha detto che sarà con noi anche al pranzo di Radio Sorriso e lo accontenteremo, o meglio accontenteremo la nonna con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana e Ciumbia che cumbia. Poi buongiorno, potresti farmi ascoltare il giramento dei Philadelphia? Grazie mille, che ci scrive l'amica Patrizia di Brescia. Andiamo con Ciumbia che cumbia, Gianmarco, l'orchestra Bagutti.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Paolo Tarantino con Tu sei l'unica donna per me. Fuori si sente Carlotta, Antonella. Stanno facendo feste fuori a Radio Sorriso. No, non è vero, stanno bevendo il caffè. Io ho lasciato la porta aperta, come si suol dire. Salutiamo chi ci scrive. Valeria da Verona: ciao Iris, oggi il mio nipotino Davide fa 10 mesi, vorrei una canzone di Daniele Tarantino. T'accontento immediatamente con Daniele Tarantino, Impossibile. Poi invece andrò ad accontentare anche chi ci richiede il brano Graziella di Udine, che ci richiede Ruggero Scandiuzzi con Stella. Salutiamo anche l'amico Sergio di Spilimbergo, che avevamo appena accontentato con la canzone Tu sei l'unica donna per me, da dedicare a Raffaella, che non vede da un paio di mesi. Sergio adesso è felice, sta bene, è tornato a casa dall'ospedale, quindi è tornato dei nostri. Grande Sergio, tieni duro e sempre in compagnia della radio più giovane che mai. Un saluto lo mando anche a Tiziano di Roncaglia. Ciao Tiziano, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Daniele Tarantino, Impossibile.

stella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto Gio di Vicenza. Ciao Gio, alla fine siamo riusciti. Lui diceva che era in vacanza, che purtroppo è una giornata un po' nuvolosa, però speriamo sia arrivato il sole e speriamo lo porti anche Marianna Lanteri, che ci hai richiesto tu con Sei.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Sorriso.
9: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Saproject anche il brano Mojito dall'orchestra di Daniele Cordani, la voce di Pamela. Allora sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è.
2: Sono la Fiorella dall'aeroporto di Villafranca di Verona.
1: Ciao Fiorella.
2: Vorrei salutare la nipote Rossella. Poi saluto Cristia che oggi fa gli anni. Auguri Cristia da tutti noi 17. Poi saluto il papà che ha 94 anni e mezzo e tutti quelli che hanno 94 anni e mezzo. Vorrei ascoltare la canzone Parlami di amore Mario. Ciao, alla prossima. Grazie
1: mille a te. Allora saluto Valentino che voleva dedicare una canzone alla moglie, perché purtroppo la moglie è a letto distesa che ha troppo male ad una gamba, dice è piena di dolori da una settimana, e quindi un abbraccione, cerca di rimetterti presto e a te accontenteremo con Vorrei fermare il tempo, Francesca Mazzucato. Prima però Marco Gavioli con Parlami d'amore Mario.

Andrea Mazzucato con Vorrei fermare il tempo su Radio Sorriso. Allora saluto la nostra amica Marzia, la nostra adesivatrice, possiamo dirlo, ufficiale. Marzia, mannaggia, buon divertimento. Comunque ha detto Iris, hai visto che sono stata brava, perché lei è venuta a trovarci a Cusignana e io gli ho detto cos'è che bisogna fare per ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo, e lei è stata bravissima perché ha risposto l'app. Brava, brava Marzia, vedete che siete attenti quando volete, cari sorrisini. Dai, andiamo ad ascoltarci anche Patrizia con Treno e su questa canzone. Mamma mia, in quanti siete su questa canzone che dobbiamo salutare. Mo ho perso il messaggino, ma sono sicura che è tra quelli iscritti. Vabbè, saluto, beh, mister Domenico arriverà tra pochissimo e quindi l'amico Gianni tra poco ti accontento. Ecco, saluto Rosetta di Noale che la voleva dedicare al marito Silvano e a tutte le amiche che stanno ascoltando Radio Sorriso. Patrizia con Treno, e subito dopo invece arriverà anche un bel valzer, mamma cara, richiesto al nostro numero della segreteria telefonica.

Allora, sono Gianna di Rovigo. Volevo farle gli auguri a mia mamma che tanti anni fa mi ha messo al mondo. E vorrei sentire la canzone Mamma Cara cantata da Irene di Castellina Pasi. Grazie.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati Caterina Pasi con Mamma Cara. E allora andiamo a sentire il messaggino dell'amico Roby di Buia. Sentiamo un po' cosa ci racconta l'amico Roby. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei sentire per favore una canzone della Cavanna. Anche l'ultima non mi dispiacerebbe. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. E anche allo staff. Grazie mille.
1: Roberto da Buia.
0: Ciao Roberto, un abbraccione grande. Tra l'altro ti vado ad accontentare con una delle ultime canzoni di Daniela Cavanna, è uno dei suoi ultimi due singoli e tra l'altro è il singolo che dà il titolo anche al suo tour. Daniela Cavanna con Pazzesco.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip, ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per averci presentato il brano del mese con Demis dal titolo Entusiasmo, questo bellissimo brano tutto da ballare ed ascoltare ovviamente sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste tre ore di diretta del 345 48 45 663 con il messaggino tramite WhatsApp oppure telefonandomi allo 0423 73 6680 o 73 6680. Andiamo ad accontentare gli amici che mi hanno telefonato in questo preciso istante, che sono Antonella di Villafranca Padovana, a cui mando un abbraccio grandissimo, che ci ha richiesto una bellissima baciata con Ketty, l'orchestra Piva, dal titolo Siamo Nomadi. E poi accontenteremo l'amico Italo di Galliera Veneta, che saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e un abbraccio lo manda a tutte le persone che sono sole all'ascolto con una bellissima canzone dal titolo Caruso. Intanto ci ascoltiamo Ketty e l'orchestra Piva con Siamo Nomadi. Per te, Antonella.

E con questo grande successo interpretato da Vanna Isaia abbiamo accontentato Italo di Galliera Veneta con Caruso. E adesso andiamo con un bel messaggino che ci è arrivato dall'amica Virginia di Vicenza, però prima saluto Fabrizio. Ciao Fabrizio di Venezia, che ci ha mandato una buona giornata, grazie Fabrizio. E dicevo, accontentiamo Virginia di Vicenza con una bella canzone di Elena Cammarone. Per voi arriva Sei Tutto. Lei dice: ciao Patrick, un bacio grande. E io ti mando un bacio grande anche a te, però lei la dedica alla sua mamma che la guarda dal cielo. E allora, carissima Virginia, per te arriva Elena Cammarone con Sei Tutto. Eccola qua.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 13 e un minuto.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
10: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo anche le edizioni musicali Trevisan che ci hanno presentato il brano del mese con l'orchestra di Luca Roncari e questo Cuba Libre Amor. E proseguiamo sempre con i saluti, andiamo a salutare l'amica Enrica di Treviso a cui mando un abbraccio. Ciao Enrica, un bacione grande e grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso. E poi salutiamo l'amica Pierina di Costa di Rovigo. Ciao Pierina, un abbraccio anche a te e andiamo ad accontentare questa bella richiesta di Giovanna di Noale, che ci ha richiesto Gilda con Al Rangone.

E abbiamo aumentato un po' il ritmo su Radio Sorriso con Dale, Aaron, Paris e El Tremendo. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo sabato 22 agosto sono le 13:13 in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 15. Poi ovviamente arriverà anche il nostro buon Giovannino a tenervi compagnia, però intanto andiamo a salutare l'amico Max di Canda in provincia di Rovigo che dice: ciao Patrick, buon sabato a tutti, spero tutto bene dalle tue parti. Certo, grazie Max, un abbraccio anche a te e un brano a mia scelta. Io so che a te piace tanto Rossella Ferrari e Casanova, quindi ho scelto questa bellissima canzone interpretata da Rossella dal titolo Una notte così.

La regina della Romagna, che è Roberta Cappelletti con Non pianger per me Argentina. Questo grande brano interpretato da una bellissima voce come quella di Roberta Cappelletti. Adesso ragazzi io vi ricordo il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon vino e tante tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti che andremo a comunicare man mano che passeranno i giorni. Restate quindi sintonizzati su Radio Sorriso per scoprirli. Il menù è a 42 euro tutto compreso per persona. Trovate tutti i dettagli su www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R. Prenotate il vostro posto oppure chiedete informazioni allo 0423 7367 in orario d'ufficio. Quindi grande pranzo degli ascoltatori domenica 4 ottobre, segnatevi questa bellissima data, il primo appuntamento autunnale con Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Andiamo a salutare adesso l'amico Michael di Medole che ci richiede La farfallina di Pietro Galassi e un saluto lo manda a Ronny. E allora pronti ragazzi, ci ascoltiamo La farfallina? Certo che sì, arriva Pietro Galassi per voi.

0: e ascoltando Un pensiero per voi.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche Lara Agostini Band per il brano del mese. Ecco, questo Immagina, bellissimo brano. E adesso andiamo a salutare l'amico Mario di Santa Giustina in Colle. E con Mario andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone dal titolo Indimenticabile con i Matteo. Questi due ragazzi dell'Umbria hanno fatto questa bellissima canzone. Le ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Mario Riccardi per voi con questo mix di ritornelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato 22 agosto in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 15. Vi ricordo anche i numeri di telefono, il 345-48-45663 per mandare il vostro messaggino con la vostra richiesta via WhatsApp, oppure anche un messaggino vocale, così lo mettiamo in onda e ascoltate la vostra voce tramite Radio Sorriso, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Però io vado a parlarvi adesso di Ballando in Slovenia. Prepariamoci al Natale, il 27, 28 e 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel, Hotel Perla Resort 4 stelle, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in diciamo in escursione, andrete a visitare i bei posti di Lubiana e del lago di Bled. Poi ci saranno anche due grandi serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. L'immancabile tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, e poi con noi ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia e in più, compresa nel prezzo, c'è anche la polizza sanitaria. 449 euro per persona, prenotazioni sino al 31 agosto. Per le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 allo 0423 7367, e ringraziamo ovviamente per il supporto tecnico l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Bionda e Mora, Armando Savini per voi, una bella mazurka tutta da ascoltare.

E ci siamo ascoltati la fisarmonica di Luigi Guerra con questo medley di Fuego, grandi grandi tanghi, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amico Alessandro di Conegliano che dice: bella questa versione di Fuego, di che orchestra è? Grazie Alessandro, questo è Luigi Guerra, quindi se dovessi richiedere qui a Radio Sorriso questa versione, sai che è di Luigi Guerra. Andiamo adesso pronti ad accontentare l'amico Paolo di Spilimbergo in provincia di Udine, che ci ha richiesto La Filomena con i Bontemponi e la simpatica compagnia, questo bel ritmo folk tutto da ascoltare, tutto da ballare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 15. Vi aspetto alle 345 48 45 663 con i vostri messaggini tramite WhatsApp, oppure anche un bellissimo vocale, o telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E adesso vi lascio appunto con la Filomena. Io vado al telefono perché mi stanno chiamando. A dopo.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci offerto il brano del mese con Francesca Mazzuccato, Sono Tua, questo grande, grande successo che ormai state imparando a conoscere qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo insieme a Patrick fino alle ore 15 a tenervi compagnia in questo sabato di agosto, 22 agosto. Andiamo ad accontentare subito una bella richiesta che ci è arrivata, eccola qua, andiamo a leggerla. Ciao Patrick, noi stiamo facendo pulizie di casa, ci fai ascoltare la canzone di Omar Codazzi, Fuoco nel fuoco, grazie e buon pomeriggio. Emanuela e Laura di Galliera Veneta. E allora carissime, per voi arriva Omar Codazzi con Fuoco nel fuoco, e poi accontenteremo l'amica Gianna di Rovigo che ci ha richiesto una bella canzone perché vuole ringraziare la sua mamma Maria che l'ha messa al mondo. Quindi Gianna, per te e per la mamma Maria arriva Mamma cara con Castellina Pasi. Intanto Fuoco nel fuoco con Omar Codazzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Le belle canzoni con Castellina Pasi, questa mamma cara per l'amica Gianna di Rovigo. Ciao Gianna, un abbraccio e grazie per aver telefonato allo 0423736680 ed aver richiesto la tua canzone preferita. Andiamo a ricordare anche il 345-48-45663 per i vostri messaggini. Io volevo sentire Caterina di Montebelluna, che mi ha mandato un messaggio, però purtroppo la canzone che mi hai richiesto, Caterina, è già passata. Se hai un'altra richiesta, io ti accontento molto molto volentieri. Andiamo ad accontentare ora l'amica Angelica di Maiano in provincia di Udine, che ci ha richiesto una bella canzone con Michele Rodella. Arriva questo Cuore di Pietra, un grande successo che tutti bene o male abbiamo ballato durante le belle serate nelle sale da ballo e anche nelle feste di piazza. Cuore di Pietra per voi, Michele Rodella su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 15.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo.

Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Robby Music Folk con Simonetta Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare con questo brano l'amica Bruna che ci segue dalla provincia di Udine e non solo. Saluto adesso invece l'amica Dina che dedica ai suoi tre angeli questo bel brano nella versione delle Mondine, Il cielo è una coperta ricamata. E subito dopo continuo con Marco e Niagara e un bel Aligalli dal titolo Inferno e Paradiso, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 18, le vostre richieste musicali.

Marco e Niagara con Inferno e Paradiso. Saluto l'amica Luigina da Morgano. Ciao Luigina, un dolce pomeriggio anche a te. Un saluto, e un saluto lo faccio anche all'amica Lauretta da Arcugnano. Poi tra poco leggo il messaggio. Prima vado ad accontentare e a salutare l'amico Angelo di Castelcovati. Angelo mi manda un saluto, E poi invece l'amico Bruno, lui mi richiede il battagliero, con questo proprio Officina del Battagliero, con Battagliero sempre qui su Radio Sorriso. Subito dopo accontenterò invece l'amica Maria di Marghera con Romanzo d'amore, la voce di Alex, orchestra Bagutti.

La voce di Alex, romanzo d'amore, orchestra Bagutti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, sono Ottavino, per favore potete farmi sentire la canzone di Federico Livotti, Confini, ciao dal Passo Pordoi. Allora, carissimo Ottavino, ti accontento assolutamente, ben volentieri, e subito proprio con questa bella novità, Federico Livotti, Confini, così chiudiamo la prima ora insieme.

0: avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Sono le 16:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: È il momento di Sotto i riflettori.
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Subproject per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Daniele Cordani con la voce di Pamela e la loro Mojito, sempre qui su Radio Sorriso, seconda ora insieme, sotto i riflettori con Giovannino fino alle ore 18. Ancora quelle che sono le vostre dediche e i vostri saluti in diretta al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto l'amico Giovanni da Pellestrina. Buon pomeriggio, Gio. Con poi la tazzina del caffè, ti auguriamo una bella serata. Grazie mille, Gio, anche a voi e un saluto fortissimo. Non vedo l'ora di potervi ritrovare magari in una delle nostre serate o in uno dei nostri eventi. Vado a salutare anche invece l'amico Mirko che mi richiede il prossimo brano, un bel Foxtrot, e lo dedico in questo caso anche agli amici, all'amica Marlene che ci manda sempre dei video bellissimi. Ieri ci ha mandato lo stramonto. Beh, grazie Marlene, un abbraccio. Lei ci rimanda praticamente su Telegram. E allora ti dedico il Foxtrot Marco Tonelli con Sotto le stelle, e poi si continua ancora con le vostre richieste.

Simone 40 con l'ottava meraviglia. Io saluto l'amico Carlo che dedica questo bel brano a Rita e loro stanno andando ad Altivole. Allora un abbraccio, una buona serata, e vi ricordo che domani sera invece Radio Sorriso vi porta alla Fiera di Altivole con la diretta che parte dalle ore 21:30 con l'orchestra Renzo Biondi. Poi per chi sarà lì veniteci a salutare assolutamente, perché io e Iris saremo lì ben volentieri a fianco al palco a seguire la diretta, ma assolutamente anche pronti a fare due chiacchiere e un saluto con chi avrà il piacere di farlo. E poi vado a salutare invece l'amico Fulvio che ci richiede il prossimo brano, Ruggero Scandiuzzi con Signor Sognar Gitano, sempre qui su Radio Sorriso. Un abbraccio ancora agli amici di Pellestrina, un fortissimo abbraccio.

io contigo e vado a salutare subito chi mi richiede il prossimo brano, esattamente l'amico, aspetta, l'amico Erminio. Ciao Erminio, un abbraccio fortissimo con Gianni Dego e Non mi dimenticherai, ti accontento subito, ben volentieri, e subito dopo continueremo con Davide Montali e una bella begin dal titolo Distratto Amore, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Davide Montani con Distratto Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi in questo momento mi segnala coda tra Trieste e Luino. E vabbè, dai, Luigi, stai in coda, ascolta Radio Sorriso, vedrai che tutto passa. Ti accontento subito con la girella del 63, Pietro Galassi, subito dopo una bella pizzica. Chetti Orchestra Piva con La Pizzica Pazza, sempre qui sulla radio più giovane che mai.

Etichetta di Orchestra Viva con la pizzica pazza, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Rosalba da Piombino Dese. Ciao Rosalba, ciao Radio Sorriso, per favore mi fai ascoltare la canzone Rapsodia nella versione di Rossella Ferrari Casanova. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e la dedico ad Erminio. Assolutamente sì, prima però accontento l'amica che mi ha richiesto, Roberto Tagliani con Le Rose Bianche, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

questa è la Ferrari Casanova con Rapsodia. Saluto anche l'amica Laura da Cervarese, un grande abbraccio Laura e un saluto forte. E terminiamo questa seconda ora insieme con una bella novità dell'orchestra Sonia Mori, Al settimo cielo, il titolo di questo bel brano. E tra poco terza ed ultima ora, sempre qui sotto i riflettori, sempre con Giovannino.

0: State ascoltando Sotto i riflettori.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 17 e un minuto.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Veronica Cuneo con Amore. Vado a salutare chi mi ha richiesto questo bel brano, esattamente l'amica Iva. Un saluto grande all'amica Iva. Terza ora insieme, sempre qui sotto i riflettori, 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Si continua con la musica, arriva il maestro Paolo Bertoli con Una bella mazurka dal titolo Serenella.

Riccardo Petrucci con Mi piaci da impazzire. Saluto l'amico Claudio che ci ha richiesto questo bel brano. Saluto Sasha da Trieste. Ciao Sasha. Non ho capito mica, sai, perché lui mi chiede l'argomento del giorno, ma Sasha, di domenica e di sabato non abbiamo l'argomento del giorno, lo abbiamo durante la settimana dal lunedì al venerdì, ogni tanto è social, ogni tanto no. Saluto l'amica Luigina invece che mi richiede Irma di Benedetto con Te Chiero, e allora andiamo con questo tango.

Dando effetto musica con Texas, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Così è contento l'amico di Borgo Ricco, l'amico che mi ha scritto un bel sms al 345 48 45 663. Vediamo se riesco a recuperare il messaggio. Tutto in diretta, eccolo qui l'amico Rino. Ciao Rino, no, Claudio da Borgo Ricco. Ciao Claudio e una buona giornata. Allora, il numero te l'ho scritto per chiamarci qui in diretta su Radio Sorriso. Logicamente un abbraccio va anche agli amici fioristi. Ciao fioristi, un abbraccio fortissimo, dai, datemi il fiore del giorno, il fiore di oggi. Intanto si continua con la bella musica di Radio Sorriso. Arriva Gigi Cappini e l'Orchestra del Cuore. Dai Carmè, allora assolutamente ci ascoltiamo questo bel brano. I fioristi sono appena tornati dalle ferie, allora bentornati.

forte, forte, forte. E poi vado a salutare Miguel da Padova che mi richiede il prossimo brano, Hai l'amore. La versione che mi hai richiesto tu, carissimo, non ce l'avevo disponibile, ma ho scelto per te la voce di Marilisa Maniero insieme a Marco Negri con Hai l'amore, questa bella cumbia. E noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera.

0: Ai ai.
1: State ascoltando Cocktail di sera.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah,

0: scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso
2: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736680.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumi Ufficio Zare.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Rientriamo in diretta e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Batti Cuore, Roberto Polisano sulla radio più giovane che mai. Ma continuiamo con i vostri saluti e vado a salutare Miriam. Da un po' che non ci sentivamo, cara Miriam, adesso ho capito il perché. Ciao Mitico, io sono stata senza la vostra musica e senza di voi 2 settimane per avere perso il caricabatterie del cellulare e senza il cellulare, per poi accorgermi solo quando ero a Lignano. Quindi praticamente hai perso il caricabatterie, quindi ti si è scaricato il cellulare e il cellulare era spento. Mannaggia. Poi mi scrive: guarda, mai più, tanti baci. Non si può stare senza Radio Sorriso, però se eri in vacanza, dove ti trovavi, potevi dire al ristorante o al bar oppure anche al chiosco sulla spiaggia di sintonizzare sulla frequenza di Radio Sorriso, assolutamente. Quindi potevi ascoltarci anche da lì e tutti potevano ascoltare Radio Sorriso, giusto? Comunque ben ritrovata, un abbraccio forte e una buona serata. Saluto anche Sandra da Gemona del Friuli che mi augura una buona notte. Buonanotte anche a te, cara Sandra. Intanto però mi anticipo un attimo e ti auguro una buona serata. Andiamo adesso con Asifu e Ruggero Scandiuzzi e vado a salutare Maria di Mira che mi ha richiesto questo brano, questa bella baciata.

Sardini con Friul Mix. Mandi Gigi, che mi ha mandato un SMS, un WhatsApp, scusate, al 345 48 45 663. Sempre un piacere leggerti, carissimo, grazie e una buona serata. Tra l'altro, gli ultimi spazietti musicali se li sono aggiudicati gli amici del Friuli, mi verrebbe da dire, perché andremo ad ascoltare adesso un bel terzinato, Roger La Voce del Sole con Dentro di Me, e vado a salutare naturalmente chi me lo richiede, l'amica Donatella da Buia, che vuole salutare tutte le sue amiche, e lei era al lavoro, stava facendo la passata di pomodoro, tantissimi chili, se non ho capito addirittura 7, quindi un lavoro bello bello intenso, bravissima Donatella, un abbraccio forte, naturalmente tra pochissimo il brano da te richiesto. E poi saluto anche l'amico Lucio da Cordenons, altro friulano che ha il piacere di ascoltare una bella polca alla Casadei dell'orchestra Secondo Casadei. Per quel che mi riguarda, Sorrisini, è tutto. Subito dopo di me ci sarà Elisa con Zona Cinema a partire dalle ore 20:30 circa, e io vi do appuntamento a domani con Settimo Tramonto, ci sentiremo a partire dalle ore 17. Vi auguro una buona cena, una buona serata, e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Dentro di me, Roger La Voce del Sole, questo bel terzinato, e subito dopo alla Casadei, Secondo Casadei, una bella polca. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo la pioggia battente e il clima autunnale di ieri, oggi siamo ritornati in estate. Nella giornata di domani, domenica, condizioni di bel tempo su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le vicine regioni nord-occidentali. Una giornata di domenica con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo precipitazioni in pianura e al mare, con un'estate tipicamente mediterranea, caldo, gradevole. Solo sulle Alpi in giornata qualche possibile locale spot piovoso, locali piovaschi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapimeteo.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

un criminale che è Javier. Dall'altra parte c'è Fantina, questo personaggio che vive di stenti, deve mantenere anche la figlia Cosette, si ammala gravemente e affida la figlia Cosette a Jeanne. Anni dopo Cosette ormai adulta e si innamora di Marius, questo giovane studente coinvolto nei movimenti rivoluzionari di Parigi. Marius e i suoi compagni organizzano una rivolta contro il governo, costruiscono una barricata sulle strade della città. Anche Eponine è figlia dei Thénardier. I Thénardier sono questi coniugi che assediavano anche questa ragazzina Cosette. Questa figlia Eponine è innamorata di Marius e prende parte agli eventi, muore tra l'altro durante gli scontri. Jeanne, venuta a conoscenza di questo pericolo, il pericolo in cui si trova Marius, decide di raggiungere la barricata, di proteggerlo, e dopo la sconfitta dei rivoluzionari Jeanne salva Marius, lo porta in salvo attraverso le fogne di Parigi. Anche Javert si trova all'ispettore, si trova a dover affrontare questo conflitto interiore, cioè aver giudicato male Jeanne, che in realtà è innocente su tutto, è una brava persona. E quindi cosa succede? L'ispettore si suicida. Marius, sopravvissuto, sposa Cosette, scopre tutta la verità sul passato di Jeanne, e quando quest'ultimo è vicino alla morte, ecco che diciamo l'ultimo grido di gioia, nel senso che muore circondato dai suoi affetti, e poi con questa promessa che Marius e Cosette si sposeranno di lì a breve. Il film quindi si conclude con un messaggio comunque di speranza, c'è un richiamo ai temi della libertà, dell'amore, del sacrificio, tutti i temi cari soprattutto durante il periodo di scrittura di questo romanzo. Questa è la storia dei Miserabili, che andremo a sviluppare chiaramente a livello cinematografico, non letterario, nel corso delle prossime puntate. Siamo adesso arrivati alla fine di Zona Cinema, di questa nostra rubrica. Io vi auguro una buona serata. Chiudiamo con il Barcellona Concerto Allegro. Ciao a tutti!

0: state ascoltando Zona Cinema.
1: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

Buonasera a tutti quanti, questo è Bring Him Home dalle Miserable, i Miserabili, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a Zona Cinema, con me Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per parlare di questo film, Le Miserable, i Miserabili. Siamo partiti da questo che è un pezzo davvero molto bello, suggestivo, uno di quelli che arrivano al cuore sicuramente. Le Miserable, film di grandissimo successo, film musical uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto da una pièce teatrale di Claude Michael Schoenberg e Alan Bublil, e a sua volta ispirato al celebre romanzo, uno dei classici della letteratura, scritto da Victor Hugo nel 1862. È questa storia, che è ambientata in Francia, siamo nella Francia dell'Ottocento, segue la storia di Jean, questo ex galeotto che cerca di rifarsi pian piano una vita e viene perseguitato per tantissimi anni da un ispettore. Poi conosce Fantine muore, affida la figlia e lui si sente responsabile. È un film che affronta diverse tematiche universali: la povertà, l'ingiustizia sociale, l'amore, il sacrificio anche talvolta, la redenzione, ma soprattutto la lotta. E la lotta è verso un sentimento che è importante, la libertà. Jean rappresenta la possibilità di cambiamento, di riscatto in una vita difficile. È un riscattarsi attraverso la solidarietà e soprattutto attraverso un sentimento, attraverso l'amore. Un po' questa è la storia, l'abbiamo raccontata in maniera più dettagliata la scorsa puntata. Questa ci focalizziamo più sul dietro le quinte, di cose da dire ce ne sono davvero tantissime, e quindi fra pochissimo prendiamo questo treno che ci porta a caccia di quello che capita dietro i set cinematografici. Prima però, luci a San Siro, una bella cumbia.

Lisa Maggio, meravigliosa argentina, un bellissimo tango che ci porta a parlare del Dietro le Quinte, delle Miserables, questo film uscito nel 2012. La sceneggiatura è stata scritta principalmente da William Nicholson, con il contributo degli autori proprio del musical, della pièce teatrale famosissima, Alan Bubly e Claude Schoenberg, insieme a Herbert Ketzmer. Una delle caratteristiche più particolari dell'adattamento è stata la scelta di mantenere la struttura praticamente da musical, quindi una struttura teatrale completamente cantata con pochissimi dialoghi tradizionali, quindi quello che noi vediamo è un musical a tutti quanti gli effetti, quello che noi vedremo a teatro chiaramente con una regia completamente diversa. Il cast riunisce degli attori pazzeschi con notevole esperienza nel canto, Hugh Jackman che interpreta Jean, Russell Crowe che è Javert, che è appunto questo ispettore cattivissimo, Anne Hathaway che interpreta Fantine, brava a cantare, Amanda Seyfried che è Cosette, Eddie Redmayne che interpreta Marius, il ragazzo fidanzato e futuro marito invece di Cosette, e poi Elena Bonham Carter e tantissimi altri attori davvero molto importanti. Io adesso vi ho citato qualche nome, magari non vi dicono niente, però se andate a vedere le facce sicuramente, a parte Russell Crowe che è il nostro gladiatore che sicuramente è immediato, li riconoscete. Una scelta fondamentale proprio del regista fu quella di far cantare gli attori dal vivo, cioè durante le riprese tutto quello che noi sentiamo cantato è cantato live, dal vivo. Non sono state utilizzate le registrazioni effettuate precedentemente in studio, ma sono stati presi e sono stati fatti cantare per rendere il tutto più naturale possibile proprio gli attori. Poi chiaramente c'è stata una registrazione in studio, ma non durante le riprese, solo successiva. Questo per una questione anche di audio, chiaramente, no? Di resa anche dell'audio. Dove si sono svolte le riprese, quanto ci hanno impiegato, insomma un sacco di altri aspetti da raccontare, ma lo facciamo fra poco.

Tommaso Tomasini con Musica è. Che cos'è la musica? Una cosa meravigliosa, una cosa che ci accompagna, che ci dà un sacco di sorriso. La musica è protagonista anche di questo film, un film musical, Les Misérables, diretto da Tom Hooper nel 2012. Le riprese principali si svolsero tra marzo e giugno del 2012, 12 settimane, quindi un lungo tempo. 12 settimane sono più o meno quasi un mese. Soprattutto in Inghilterra si sono svolte queste riprese, con alcune scene girate in Francia, girate a Parigi, per una questione chiaramente di scenografie. La regia punta moltissimo sul realismo, sulla vicinanza emotiva dei vari personaggi, che è un po' anche lo scopo a volte del musical, per far andare avanti la narrazione. Questa è una narrazione ed è una storia davvero molto intensa. Anche le scenografie e i costumi sono stati utilizzati per ricreare proprio la Francia dell'Ottocento, quella povera, quella turbolenta di quell'epoca. Il risultato è un musical sicuramente molto impattante, molto realistico, e quindi diciamo che è stato rispettato l'intento iniziale. Siamo così arrivati alla fine. Abbiamo raccontato un sacco di cose che riguardano il dietro le quinte delle Misérables. La prossima puntata parleremo anche del successo, parleremo della musica, i dialoghi, parleremo di tantissimi altri aspetti. Quindi io vi do appuntamento a sabato a partire dalle ore 20:30. Ci salutiamo con Laura Piunti, Ascolta il tuo cuore. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Sorriso.
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 23 e 10 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.
11: There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time

Les Miserables, I Dreamed a Dream, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per questa nuova puntata di Zona Cinema, pronti per raccontarci un sacco di cose riguardo a questo film, un vero e proprio colosso all'uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto dal romanzo omonimo di Victor Hugo. A sua volta dal romanzo di Victor Hugo trassero anche una bellissima opera teatrale, un bel musical di Claude Michael Schoenberg e Alan Bubil e Herbert Ketzmer, ed è una storia molto bella, quella delle Miserables, i Miserabili, ambientata nella Francia dell'Ottocento. Segue la questione, la vicenda di Jeanne, questo ex galeotto che cerca di rifarsi una vita, di riscattarsi, mentre è perseguitato da un ispettore che in realtà ha sempre il sospetto che lui sia un criminale, scoprirà invece che non è così. Nel cast figurano degli attori davvero molto importanti, da Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Eddie, Amanda Seyfried e tantissimi altri, Elena Bonham Carter e tanti altri nomi interessantissimi e soprattutto molto molto famosi. Uno degli elementi distintivi sicuramente in un film che è un film musical è la musica, e allora fra poco parliamo di questo aspetto davvero molto importante.

La voce di Mister Domenico con Adolescenza. Allora, in questa mattinata stiamo parlando delle Miserables, I Miserabili, film musical uscito nel 2012. La musica è sicuramente un aspetto importante, no, in questo film. Le composizioni sono principalmente quello del musical originale. Ci sono delle musiche di Claude Michael Schoenberg, i testi di Alan Böblil, di Herbert Ketzmer. Insomma, le musiche sono quelle della pièce teatrale. Tra i brani famosi c'è proprio I Dreamed a Dream, che è il brano che abbiamo ascoltato, che è cantato da Fantina, che si auspica una sorta di desiderio di futuro. On My Own, One Day More, anche Bring Him Home, che abbiamo ascoltato la scorsa volta, è uno dei brani più celebri. Poi c'è una canzone che non è presente nella pièce teatrale, che è Suddenly, scritta appositamente per la pellicola e che parla proprio del rapporto tra Jean e Cosette, che è la figlia di Fantina che le viene affidata. Una delle principali curiosità, ma un po' ve l'ho detta anche la volta scorsa, riguarda il modo in cui sono state registrate le canzoni, cioè gli attori dovevano cantare dal vivo durante le riprese per rendere tutto ancora più veritiero. Insomma, l'abbiamo detto, un lavoro davvero molto importante, un lavoro fatto sui personaggi, sul testo, un lavoro fatto sulle canzoni, avrà dato i suoi frutti, cioè sarà stato apprezzato dal pubblico, dalla critica, oppure no? Fra poco lo scopriamo. Prima però Mario Riccardi con una bella baciata dal titolo

0: È 1:59.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.